0: 那当然了。
1: 他学会了吗？要红包的流程？
2: 要啊，要磕头
3: 三次对吧？就是这样，
1: 真磕呀，
2: 真磕。
1: 哦，太可爱了。听起来发的有古典 magic， 我的两分的兄弟给表了。
4: Ciao, allora io sono in aeroporto, anzi sono in aereo e non vedo l'ora di arrivare per abbracciare Nea, per abbracciare l'Elisa. Arrivo!
2: Sei nervosa?
0: Nervosa?
2: Ma che cosa stai nervosa?
0: Ma che cosa stai nervosa? Ho avuto un po' di tempo per
2: vederla. Io sono anche nervosa.
0: 你紧张啥呀？
2: 那就送给他喜欢的蔬菜了。没有，我妈刚刚给我发消息，她把床全部换成新的了，四件套啊。哦，这喊成姐夫，你怎么跑了呢？你别。

0: 喊声姐夫，姐夫给你个惊喜，你跟他翻译一下，喊声姐夫。
1: 姐夫。
0: 啊，然后送你个惊喜。完了，玉米掉了。
1: 饿了
0: 就别吃了。
1: 别吃。
2: 慢点嘛。
0: OK。
1: 不好意思，
0: 那我们走吧，走吧。
2: 看他对着他的屏幕是什么？从上次。
3: 啊，小的时候是一起生活过是吗？
0: 对，
4: 哦，到六个月我们就回中国了。
0: 之前在意大利，小姨子也当过德华。
4: 对，是的。
0: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
4: 哦，对。
0: 知道这是什么吗？
5: 100 euro，
0: 不是100欧。
4: 那是空头支票，这个就是，这是不是就空头支票？
5: praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
4: OK。
0: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧
5: ？Esatto. Questo regalo è molto più bello dei soldi.
4: L'esperienza.
5: Ha più valore, sì.
4: Fatto.
1: OK.
5: Quindi tra desideri.
4: belli
5: molto bene， 可以实现三个愿望。
0: 那必须带你实现。
6: 太可爱了！
7: 我认识你了，
4: 稍微有点认识了。
6: 对，加油！
7: 跟妈妈有点像。
5: piano piano，
4: 来你，
8: 叫你，
0: 你牛哪的？送给你的礼物。妈妈特地给你准备的，
4: 谢谢。
0: 妹妹坐这儿，好不？
6: 加你
0: 们俩喝点红酒。
6: 加我一点。
9: Buongiorno, io sono Enea.
5: E questa mattina c'è l'alta mare. È timido.
10: No, ma anche io
4: fai. 接风宴。
1: 亲，走着亲。
8: OK， 亲。
0: 这个也是丽莎选择的好酒，
4: 这个好南京啊，
0: 对，
4: 盐水鸭，然后
8: beh in realtà le tavolate cinesi sono sempre grandi e piene di cibo， quindi fanno sempre una bella impressione agli occhi。
5: però， 嗯，
8: questa mi piaceva infatti。si qua， tu si qua。
4: 是发糕的。
8: ma questo
4: così。
0: O
4: così oppure
8: così no no
4: oppure
8: questo è perfetto perfetto
5: ah
8: anche così
1: ah,
8: così
1: è vero
8: così

0: a passeggiare e quindi se uno magari ha voglia di stare con altre persone, basta scendere di casa e c'è il parco, ci sono tutti quei bambini che.
1: Io.
2: Prego!
3: Che caso!
1: Devo camminare!
2: Ah, poi sta!
4: Wow! Mi
2: piace!
4: E
2: quanto è bella questa casa!
4: Mi
2: piace!
3: Sì!
2: Comoda, sì! Ma che
3: Eh
2: bella!
3: sì!
2: Ah, guarda, vieni qua!
3: Oh, anche grido!
4: Enea, guarda,
2: guarda cosa ti dà la zia.
4: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
1: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
4: Enea, Enea, Enea, Enea, Enea,
3: Enea,
4: Enea,
5: 小时候不爱吃饭，然后每次都是要表演一下。

0: 玩更有信心吗？啊，他们比较可怕的时候。
1: 信。
2: 那什么意思？
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么？Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
3: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa, sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
3: No.
0: E chi vince
3: no, sul letto.
0: Va bene.
2: No, ma sì.
0: No.
2: Non so via.
3: No.
0: Ma tu che non.
3: Vabbè, non fare cose difficili.
0: No, facili che potete indovinare.
3: Ok. Giocare a basket. Pescare.
2: Oh, 我先讲了。
4: 盖被子啊，不是骑自行车。
3: 哦。来，你给的。
4: 开瓶子，
3: Toccarsi.
4: Fammi.
1: Tu che
4: cosa? Tu che cosa?
3: Toccarsi le sopracciglia. Mettersi in mascara. Essere timida.
1: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio. Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io. Quindi per forza io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
3: Allora io vi devo dare, mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
0: Davvero?
3: Sì.
0: Anche per questo? Come si chiama?
1: Sì.
0: Sì.
3: Prima cosa?
2: Ah, ho fatto io l'ho là.
0: Caffè.
3: Oh, grazie. L'altra cosa? Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a in Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto. Quindi non ce l'ho.
0: Che carino!
3: È l'anello sardo.
0: Sì.
3: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa. Questo profumo per la mamma di Hong.
0: Oh!
3: E questo profumo per te, Hong.
4: Wow!
3: Prego.
0: No, no.
3: Come no?
5: Oh,
2: mamma,
3: ciao!
0: Wow!
2: 逛街的，
3: 逛街的，不
5: 是，好多好多，
4: 但真的没有妈妈早了，我们家。
3: Bello， 谢谢你，谢谢你，美女
5: 同学，没有你的，没有你。
3: 哦 ，Buona，
5: 啊，很美吧？
4: 哦，怕太热，
1: 而且很实用。
5: 对呀，这个天这么热，
4: 这么热啊！
5: 这个你喜欢吗？
3: Per le zanzare。

0: 个文化底蕴。
1: 然后现在你让妹妹选择一个她喜欢的角色，
2: 你说精灵，你就会想起《红楼梦》，
0: 对
2: 对吧？
3: 会打，咱们去 cheese
4: 一月。
1: OK， 那就选择她了。
3: 完了，别哭了，别哭了。
1: 对，这就是你。
0: 这种展览形式在国外很少见。
5: Ma se io voglio andare dai signori?
3: Puoi andare. Ha fatto l'inchino, hai visto?
1: 知道这是干嘛吗？
5: Musica.
1: 对，这就是相当于你喜欢的 KTV， 一千年前的 KTV。
3: Però uno.
1: 真的。
3: Uno.
6: 有点像咱们贵阳这边什么路边音乐会，
5: 是不是？Posso scegliere la canzone?
1: Sì.
5: Ma soprattutto la parte più bella, tutti i personaggini che fanno qualcosa di diverso, un lavoro, ci sono i cagnolini lì da soli, l'opera quella lunga e quindi veramente lì mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
1: Guarda.
5: C'è il tè, ho riso, mi fa.
1: Sì. 白粥，一千年前就已经有外卖这个业务了。这个外卖连忠孝皇帝也点过鱼羹和圆子，知道吗？而且还给过他小费。就你们意大利一千年前之前有这个外卖吗
5: ？No, non c'era la consegna.
3: È questo il
2: wifi? 送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
3: Ma questa invece è una scuola.
1: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
5: Gratuita。
1: 对，不花钱。
7: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
3: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale, della cultura cinese di Nanchino di mille anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia.Mi ha fatto imparare tantissimo.
8: Puoi fare le fiamme? Vuoi fare le fiamme?
5: Vado?
1: Sì.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì. Wow! Wow!
5: Cipolla! All'ultimo dell'anno!
2: Il mio tangguan di tecnologia è molto alto.
1: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
3: 对啊。
5: 可以，是多的，很可以。
1: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙到现在600年了，你看保存的是不是很完整？
2: 是的，所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
1: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
3: 666，
5: 哇 ！Signori che avevano fatto i mattoni è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare.
1: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外。有没有？
3: 应该没有，我没看到，没见过。
1: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来，把它记下来。
2: What？好你嘚瑟的。
1: 一块城墙砖。
3: 一块城墙砖。
2: 一块城墙砖。
1: 半部。
3: 半部。
1: 金陵史。
3: 金陵史。啊，
1: 好。
2: 他怎么说出了 rap 的感觉？
5: 天天教学。
1: 看右边，南京玄武湖，知道吗
3: ？OK，
1: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
5: Ci siamo stati a gennaio.
3: Sì.
5: E qua si sta molto meglio. Sì. Perché quando siamo andati a gennaio c'era freddo.
3: E ti è piaciuto?
5: Sì, mi è molto piaciuto.
3: E poi in fianco c'è Zufeng.
5: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro di Nanchino proprio.In uno squadra, in uno...

0: entrambe le anime della città.
1: Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
2: Allora, guarda che bella!
3: No, sono bella?
2: Sì, bellissima.
3: Si vede il cielo?
2: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.

0: 就是有那种
1: 酸酸胀胀的感觉，
0: 对对对，是就是non capisco se come fa a capire il punto dove metterlo dentro。
2: 医生，刚才妹妹问你，你怎么知道哪些是穴位，扎在哪里？
3: 它有的是沿着经络这种扎的话，有些的话是哪不舒服扎哪。
2: 像不像那个刺疼？
0: Perché te lo gira pure? Ti fa così? Ho visto。
3: 中医针灸的话，实际上在我国的话，差不多有2000多年的历史了。而且在国外的话，实际上对这个针灸的疗效还是比较认可的。在2010年的时候，中医针灸的话就已经申遗成功了，被列入联合国非物质文化遗产名录。等他做完之后的话，相对来讲的话，感觉到就是面部感觉到会有点紧致一些。啊，
2: 真的吗？我来看看。
4: 气色会好一些。
1: 还真变了。对，
0: 中式医美。
2: 变年轻，变
5: 美了。是。
2: 真的吗？
5: 太漂亮了。我漂亮吗？我美吗？
2: 你美，你美，你美，你最美。
6: 我还真是没用过针灸来美容哎。
0: Questa cosa mi ha fatto venire voglia di provarla. Probabilmente in futuro la proverò.
5: Ready.
0: Ready.
5: 妈呀！
7: 妈呀！妈呀！哦，呜
2: 呜！这是妹妹的体验项目。啊，
6: 脊椎的吧？
2: 对，
6: 是在那脊柱那一块是吧？
2: 对，
1: 这个就好舒服。
6: 那这个
1: 是好舒服的。
6: 那这个太舒服了。
5: 这样子。嗯。
7: 这个里面应该放的都是什么艾草之类的东西。
5: 喜欢那个味道。
6: 这个应该
3: 怎么样？
6: 要烤秘密吗？
3: 这个就是有点酒精，方便的话就是相对燃烧一点。
2: 要烤你 ，barbecue。
6: 你是有一种要镜子烤箱的感觉。
0: 是的。
2: 然后是点火。
3: 啊，对。
2: 你可以让我点。
3: 好，来给你点火了啊。
0: 妹妹看不到。
6: 她只是觉得暖暖的吧，这应该很舒服。
5: 我们应该
0: 烤哎，我们放个会的。来拍。
5: 真不能，真不能 barbecue。
6: 我手里有一点 BBQ。
2: 他耳朵红了。
3: 有点害，有点害怕的。
5: 爱保护的。
0: No。
3: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
5: Se ti scotta, dillo, che te lo tira su.
0: Così.
5: Cioè, se ti scotta.
0: Va bene, così.
5: Non lo so io.
0: No, sto chiedendo.
2: 你看现在看着像不像烤乳猪？真会比喻。
6: 香吗？
7: 羊肉串
5: 很香。
7: 你是觉得你的小姨子听不懂，你才敢这样说吗？
3: 好，那这个就结束了，我就把它拿下来了啊。回去的话，有一点就是很想冷的海鲜之类的，就先不要吃。
5: OK。
0: E qua? Allora prima sentivo caldo, poco caldo, poi sempre più caldo.Però non ho mai sentito bollente.
5: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
0: Ah, ok, perfetto.
5: Perfetto.
0: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo. È stato rilassante.
6: Ho mai fatto a Nanjing così tante volte.
2: È molto bello sperimentare.
5: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船，
2: 单独带她安排了一个游船体验。
7: Allora Paggio,
5: vai,
7: ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è esatto. Infatti.
2: Guarda, ti sei felice? Ma tu ne ma.
7: 对啊，我在南京住了这么长时间了，肯定懂嘛。
2: 那我问你，你知道秦淮河有多长吗？
0: 处处在考试。
7: 200km，
0: ma che ne so, il po è lungo?
7: Quanto? Non so.
2: 我告诉你吧，110公里全长。
7: meno.
0: Vabbè, 110km.

0: 差一倍呢，你刚才讲200。
1: 哎，宝贝，我的嘴。
0: 还有一句话是形容秦淮河的，嗯，叫十里秦淮河，六朝金粉地。哦，是不是很有文化？你
2: What？
1: 你们家怎么这么多文化呢？
0: 我带妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚了。
3: 晚安，
0: 我背了好久。鼓掌。我还没讲完，我还有功课，我还查了功课。你等一下啊。
4: 还百度
1: 现查一下，
4: 现查
2: 不能看啊！
0: 你记不得了，记不得了。有一首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
2: 夜泊秦淮近酒家，夜泊秦淮近酒家。
0: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
4: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
0: 是的，
1: 是的。
0: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
5: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E, però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca. E c'era la musica classica.
6: Ah! Sì. Quando siamo in barca, lui ha molto piaciuto il barco. Perché la notte, il barco è molto comodo, ha un po' di vento.

0: 请进。哇，今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
1: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
2: Sono grandi, grandi.
1: Sono veramente belli. Mi piace veramente tanto questo giardino.
3: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però, ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
4: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio, quello di indossare il vestito tradizionale cinese.
5: Hello，
6: 你好，
7: 你好，你好。
0: 这是我们预约来体验汉服的。
5: 嗯，好的。
8: 我妹妹这次来中国的。有一个愿望就是穿汉服。
5: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
1: 哦，是 bella la corona di fiori。
8: 我们安排给他穿宋代的汉服，
9: 让他感受，中国文化的一个博大精深吧。
5: 中国的服饰和妆造它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称夏，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
10: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
1: Io credo che quando avrei finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessunoPerché sarò super diversa.
5: 是的，会有很大的区别。
3: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto. E quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli.
1: Andiamo a cambiarci i vestiti.
10: Wow, 太好看了。
8: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
3: Guarda anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
10: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: ottimo.
1: Sei un baffo.
2: Ah, sei un baffo. È una cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare.

0: molto interessante.
1: Voi la pensate di ci cianciarci? Voi è su grazie a me so io di via web di come già sangue.
2: 今天有外国朋友来了，我更高兴，把我们的北极带到外国。
3: 对，
2: 哎呀，那不得了哎，
3: 那肯定的，
4: 不得了哎，
3: 百里米，
4: 百里米
2: 的百里。
1: 欧兰现在呢，代表南极北极送把两个娃儿，一个衣服。
0: 谢谢，
1: 有机会再到我们这里去。
0: 好，
3: 我奶奶的南京话特别正宗。
0: 是的，是的。Capisco perché effettivamente l'Elisa sia venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà che ti dà proprio tanto.
5: Ma invece un'altra cosa, com'è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
6: Cioè mi ascolta di più.
5: Ah, bello, bene.
6: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè...Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
3: 我还以为你们俩在说我坏话呢。
0: 也说了。
5: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Sbaglio, è vero.
6: Per esempio, numero uno.
5: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
0: 我的妈呀！
7: 这真不叫马脸。
3: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近。
7: 你还在夸你呢。
5: Adesso tu ti continui a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina di Nanchino?
6: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino. È stato Nanchino che ha scelto me. Che bello!
3: Sì,
5: anche
3: io.
5: È molto buono quello.
0: Io voglio bao.
7: E anche, 你看啊，我真的觉得 Lisa 是属于你不在的时候，她说你的都是好的，但她当你面的时候，她吐槽你。
3: 是
7: 吗？我觉得其实挺好的，就是她有什么不满意，她当你面说了，她不在背后蛐蛐。
3: 对，但是我们俩的一个相处模式嘛，有什么事我会当面跟她说，她也会当面跟我说。
7: 妹妹，这个旅行还有继续。
3: 对。
7: 哇，那赶紧去看一下吧。呀，小朋友一岁了。
8: 来，圆妈跟妈妈一起敲锣，噔！
7: 哇，你这个好正式啊，带金窝，
8: 哇，过通宝
7: 哦。哎，你看，开始
8: 抓足球了，看足球。
7: 哎呀，圆妈，你看圆。妹妹不错耶，还会说中文。
3: 干妈一直在告诉她怎么发音，然后她就把拼音写下来。
0: Però insomma, non so il cinese per forza così, perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
6: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
8: Oh, 小姨有礼物准备给你。
6: Guarda, Enea.
4: Cos'è?
6: Sono
4: i nonni.
8: I
6: nonni materni.
9: Tra un po' vengo in Cina.
6: Si fa la tua faccia,
10: oh, con l'ansia. Mi sento molto
6: giovane. Ho capito che è molto
9: giovane. E allora, siccome compie l'anno, un anno, allora gli canto la canzoncina. Anche tu, dai.
11: Giuni scendere, quai lo. Giuni scendere, quai lo.

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.